0: Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti! Siamo tutti antifascisti!
1: Du fric pour le service public.